0: Or something new, tama. Kakalayon daro ka cinema kana na na. O zara sabo kagdu batao. Hello. Hello.
1: Hello. Dipar kaham takho kona glachana.
0: Dipar kaham samka.
1: Wakhani zorir.
0: Aye sadi. Or samung sabo ira sabzak ra samung takho.
1: Chiri
0: takho akra khirud debrama bai ra sabzak ra samung. Khirud debrama bai ra sabzak ra samung. Wakhlo ni takho zori lagitong ri nagana na sabo te sabtong kagdu ko. Sabo shoy shoy shay man ka. Hello. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Google Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Click lady, our play button click like and can or that she the case in your panda can I button when I hello Lamsago, Savon Kataku.
3: I think me Dukia Mandane.
0: Ah, Taku Dukia Sari. Or subject the some subway, the subject Samu
3: Bushrai
0: Bishurai. Ah, Logitongi, Tishabtong, Cogdugo, Dodi, Pat Parke, Cogdu by Krundi, 2326253, Cogdu number. Hello.
4: Hello.
0: Ah, Lamsugo Taku, Sadi. Or some subway, the subject of Samo.
4: Obo, Akubakara, Kirutu, Kirutu, Lomona, Kirutu, Limano.
0: Kiru de Brahma were a subject of Samo. Nini Sinimo
4: John
0: Pujolani, Taku Bishurai, Tashimoto Nini, Bujotan Samuel appeared in less Saitanka. Belehambai Nagana Tabuni, Sadasano Tabu Hai Katla Sasano, Katsingitanga.